0: Sommer.
1: Aber nur.
0: Auf Stadtradio Meran.
2: Rischino. E mi hai dipinto sotto casa con gli spray.

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.